0: L'arca da parola ignor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, scendiamo per le propingue ville.

0: Quel schiamento di mi seguio!
1: Risponde al tuo che requo a te!
2: Il nostro fosse castellor, me dei tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato frettati a venir! Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce

quando non può nemmeno un dio rapirti a me, rapirti a me, quando non può nemmeno un dio rapirti a me, rapirti a me, quando non può nemmeno un dio rapirti a me, rapirti a me, quando non può.

Abbraccia il mio rival, questo pensiero, come persecutor demone, ovunque mi insegue.

0: Adesso troppo sa girava una zingara. Sorpresa dal nostro sporatore, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa.
1: Vista l'aggiunto
0: della scorta il cotodiniero ma prese il tempo. Eccola!

le belliche opere nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.